0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La musica perfecta.
2: En el momento exacto.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica.
0: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ponte. XAFM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte XFM 91.7.